0: Contores Paneni,
1: Moia, Moia, Moia, Tocco Paneni.
0: E sì, sì, sì, caro, caro, caro.
1: Tasina, Tasina, Tasina.